Non sei pure io, non sei pure io. Sinceramente non sei pure io. Qual è il criterio di avaliação? Nada, nada, tá quieto, nada.